0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria.

Vittoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Yeah.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Inizia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Funk Forever.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Utah. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto contenitore, il nostro magazine, anche per quest'inizio di settimana, sempre nel periodo più bello dell'anno, mi verrebbe da dire, che è l'estate. E appunto tra poco parleremo anche di tendenze estive. Per anni le infradito sono state considerate delle ciabatte, delle scarpe da spiaggia, quasi da non da persona cool, ecco. Ora invece sono tornate di moda soprattutto in quest'estate 2026.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Cosa avete ai piedi adesso? Perché dobbiamo parlare di una delle ciabatte, scarpe, chiamiamola come vogliamo, anche se aperta, quindi ciabatta più famosa del mondo, può piacere, può non piacere, ma ogni anno è sempre presente per tutte le persone che sono le Infradito e stanno vivendo una nuova giovinezza, mi verrebbe da dire, proprio per quest'estate 2026 nel mondo fashion. Non sono più solo viste come ciabatte da mare, ma sono dei sandali reinterpretati da brand, ma anche da designer minimal, con per esempio delle aggiunte, tipo quest'anno sono uscite delle Infradito con il tacco, oppure fatte in pelle, un po' più eleganti, no? Perfette anche da essere abbinate a dei look urbani, e non sono soltanto estive, perché il loro ritorno racconta proprio una tendenza più ampia. Ci sono persone che decidono di usarle già dalla primavera, anche dopo settembre. Inizia a fare, no, non proprio freddo, però comunque le temperature cambiano. Comunque c'è proprio questo ritorno alla voglia di usare le Infradito. Mi piacciono, io faccio parte delle persone che sì, sono comode, vanno benissimo per il mare, per uscire un po' meno, però ovviamente de gustibus, no? Si dice così.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Oggi 20 luglio e anche oggi come sempre appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso, l'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Dobbiamo andare in Spagna per parlare del caldo che c'è anche da quelle parti, com'è simile, abbastanza simile a quello che c'è in Italia. Bisogna andare esattamente vicino Siviglia, più o meno. 300 donne hanno deciso di realizzare delle grandi coperture colorate fatte all'uncinetto per fare ombra nelle strade del paese. Questo progetto è nato dal basso con tanto impegno e con mesi di lavoro, migliaia di gomitoli che hanno trasformato alcune vie effettivamente in un'enorme installazione urbana. La cosa bella è che la soluzione non è solo pratica, ma è anche estetica, è anche molto bella da vedere, sociale, no? Quelle coperture proteggono dal sole, ma raccontano anche la collaborazione, il tempo condiviso, la cura del posto in cui diciamo si rispecchia l'umanità, no? Il voler stare insieme per fare qualcosa per la comunità. È veramente una bellissima iniziativa e soprattutto una cosa super instagrammabile. Infatti questo progetto è arrivato alla bocca di tutti, anche la nostra, proprio grazie a determinate foto che sono uscite sui social. Queste vie sono diventate ancora più belle.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. La polizia ha individuato anche 973 profili social con contenuti di odio, violenza e diffusione dell'uso delle armi. Il blitz ha portato a 539 arresti, tra cui 47 minorenni, oltre 900 denunce e importanti sequestri di droga, armi e denaro, controllate quasi 190.000 persone nelle aree dello spaccio e della movida. Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una segnalazione dei residenti, gli agenti sarebbero intervenuti e lo avrebbero fermato utilizzando anche spray urticante. L'uomo, poi immobilizzato, ha avuto un malore ed è deceduto. La sorella chiede giustizia mentre sono in corso gli accertamenti. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani. Il presidente Trump ha definito l'operazione una risposta ai soldati americani caduti in Giordania. Intanto cresce lo scontro nello stretto di Hormuz. Teheran afferma di aver colpito due petroliere accusate di violare le proprie disposizioni. Il segretario di Stato americano Rubio chiede

0: maggior impegno agli alleati per garantire la sicurezza della navigazione. Scontro politico sul caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega presenta un DDL per ampliare la legittima difesa e introdurre la non punibilità per chi reagisce a un'aggressione armata. Contrarie le opposizioni, mentre Forza Italia invita alla prudenza. Salvini insiste sulla scarcerazione del 72enne e la premier Meloni parla di possibile sproporzione della pena, tornando sul tema della grazia. Italia divisa tra caldo estremo e maltempo, bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, mentre al nord la protezione civile segnala rischio temporali con grandinate e forti raffiche di vento. Resta alta l'attenzione anche sul fronte incendi al centro-sud e sulle isole, favorito da caldo e siccità. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0 dopo i supplementari grazie al gol di Ferran Torres, decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. L'albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Voglio parlarvi di Sofia Trinchini. Chi bazzica un po' sul mondo dei social sicuramente sa di chi parlerò, chi non lo sa invece ve la racconto perché merita di essere raccontata la sua storia per quello che sta facendo. È una ragazza che ha rotto un'immagine molto radicata da tanto tempo, 21 anni, riminese, studentessa di ingegneria meccanica e futura pilota di drift. Sofia ha trasformato una passione considerata per molto tempo da uomini in un racconto moderno. Lei praticamente lavora all'interno di un'officina, lei porta in officina qualcosa che spesso non siamo abituati ad associare a quel mondo fatto di grasso, no? di motori, e chi più ne ha più ne metta. Lei porta tanta competenza, perché non è che una ragazza non può farlo, le ragazze possono essere più brave dei maschi in tutto e per tutto, assolutamente, ma oltre a prendere a portare questo ha portato anche passione, capacità, percorsi. È una cosa che non deve appartenere a solo un genere, no? Il fatto che una giovane donna è riuscita a raccontarlo con naturalezza, perché lei fa vedere quello che è il suo lavoro tra social e manifestazioni, ha aiutato anche a cambiare un po' lo sguardo di chi osserva questo mondo. Quindi il messaggio è molto bello, non devi assomigliare allo stereotipo di un ambiente per entrarci, ma puoi portarci dentro chi sei, anche con, in questo caso, una bella chiave inglese e la manicure appena fatta.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Mag.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Crescita del territorio, miglioramento della qualità della vita dei residenti, incremento dell'attrattività turistica. Sono questi i pilastri su cui poggia la più recente variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale per destinare nuovi finanziamenti a opere pubbliche strategiche, sicurezza sociale, cultura, turismo e promozione della località, confermando una programmazione orientata alla crescita e alla valorizzazione di Jesolo. Tra gli interventi più significativi figura lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati alla progettazione e realizzazione della riqualificazione urbana dell'area della galleria commerciale del Lido di Jesolo, un investimento strategico che consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, rendendo l'area ancora più funzionale e attrattiva per residenti e visitatori. Sul fronte della sicurezza vengono stanziati 150.000 euro per il potenziamento della polizia locale, con l'acquisto e l'allestimento di nuovi veicoli, dispositivi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e percorsi di formazione per gli agenti. La variazione prevede inoltre 100.000 euro per la progettazione della riqualificazione dei porticcioli e del borgo marinaro di Cortellazzo. L'appuntamento tanto atteso con Campagna Amica ritorna a Jesolo in Piazza Milano mercoledì 22 luglio alle 23.30, organizzato da Coldiretti Venezia con il patrocinio del Comune di Jesolo. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel cuore dell'agricoltura locale. Saranno presenti circa 20 aziende agricole che offriranno una vasta gamma di prodotti in vendita diretta. I visitatori potranno acquistare frutta e verdura di stagione, vini DOC Piave e IGT delle Venezie, miele con fetture, succhi di frutta, prodotti da forno, uova e birra agricola. Non mancheranno prodotti trasformati e pronti, ma anche un'azienda agricola specializzata nella coltivazione della lavanda, nella produzione di olio, un'azienda rodigina con aglio fresco e trasformato. L'evento, giunto alla sua 20ª edizione, offre non solo prodotti di qualità, ma anche intrattenimento per tutte le età. Un'area dedicata ai più piccoli proporrà giochi di una volta e zucchero filato proveniente dalla filiera agricola 100% italiano. E come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu, al mare in sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento della Bandiera Blu. L'iniziativa si aprirà con una serata inaugurale martedì 21 luglio, promossa e organizzata dal Club des del Principato di Monaco. Poi il calendario prenderà il via mercoledì 22 luglio con Jesolo Safety Day 2026, e tra l'altro ci sarà un ospite d'eccezione nella persona del pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La giornata si concluderà alle 17, la rassegna nel suo insieme si concluderà invece sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. E con questo è tutto, approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 20 di luglio, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronti anche oggi per andare a cominciare insieme quella che è una nuova puntata.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Oggi 20 luglio e anche oggi, come sempre, appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso, l'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.
1: Il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 20 di luglio al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Da parte mia, da parte di Ale, io vi ricordo anche che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy quest'oggi trovate l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, ritornano quelli che sono gli appuntamenti con terrore al Merville. Questa sera l'appuntamento sarà presso il Parco Pineta alle ore 21 con l'Abisso.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta in questo lunedì mattina qui su Radio Jesolo Web, dove a questo punto io vi ricordo anche quello che è l'appuntamento per tutti gli amanti del liscio, questa sera in Piazza Torino alle ore 21 con i Rodigini.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Amici, ritorna anche quest'anno quello che è l'appuntamento con Random, una festa a caso, insomma questa magnifica cornice della spiaggia del Faro che anche quest'anno ospiterà quella che è la festa più eccentrica e divertente dell'estate. L'appuntamento, lo dicevo, insomma, sarà sabato 25 luglio a partire dalle ore 17.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre

Dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, termina qui questa puntata insieme. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, un buon lunedì pomeriggio. Noi ci risentiremo domani, sempre qui su Radio Jesolo Web, alla solita ora. Ciao!

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Crescita del territorio, miglioramento della qualità della vita dei residenti, incremento dell'attrattività turistica. Sono questi i pilastri su cui poggia la più recente variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale per destinare nuovi finanziamenti a opere pubbliche strategiche, sicurezza sociale, cultura, turismo e promozione della località, confermando una programmazione orientata alla crescita e alla valorizzazione di Jesolo. Tra gli interventi più significativi figura lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati alla progettazione e realizzazione della riqualificazione urbana dell'area della galleria commerciale del Lido di Jesolo, un investimento strategico che consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, rendendo l'area ancora più funzionale e attrattiva per residenti e visitatori. Sul fronte della sicurezza vengono stanziati 150.000 euro per il potenziamento della polizia locale, con l'acquisto e l'allestimento di nuovi veicoli, dispositivi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e percorsi di formazione per gli agenti. La variazione prevede inoltre 100.000 euro per la progettazione della riqualificazione dei porticcioli e del borgo marinaro di Cortellazzo. L'appuntamento tanto atteso con Campagna Amica ritorna a Jesolo in Piazza Milano mercoledì 22 luglio alle 18, dalle 18 anzi alle 23.30, organizzato da Coldiretti Venezia con il patrocinio del Comune di Jesolo. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel cuore dell'agricoltura locale. Saranno presenti circa 20 aziende agricole che offriranno una vasta gamma di prodotti in vendita diretta. I visitatori potranno acquistare frutta e verdura di stagione, vini DOC Piave e IGT delle Venezie, miele con fetture, succhi di frutta, prodotti da forno, uova e birra agricola. Non mancheranno prodotti trasformati e pronti, ma anche un'azienda agricola specializzata nella coltivazione della lavanda, nella produzione di olio, un'azienda rodigina con aglio fresco e trasformato. L'evento, giunto alla sua 20ª edizione, offre non solo prodotti di qualità, ma anche intrattenimento per tutte le età. Un'area dedicata ai più piccoli proporrà giochi di una volta e zucchero filato proveniente dalla filiera agricola 100% italiano. E come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu, al mare in sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento della Bandiera Blu. L'iniziativa si aprirà con una serata inaugurale martedì 21 luglio, promossa e organizzata dal Club des del Principato di Monaco. Poi il calendario prenderà il via mercoledì 22 luglio con Jesolo Safety Day 2026, e tra l'altro ci sarà un ospite d'eccezione nella persona del pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La giornata si concluderà alle 17, la rassegna nel suo insieme si concluderà invece sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. E con questo è tutto, ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sì, l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e soprattutto buon lunedì. Do il ben trovato anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
2: Ciao, come stai carissima?
1: Molto bene, un lunedì che non lunedina, come si suol dire, perché non mi sta antipatico oggi lunedì.
2: Ti vedo bella rilassata oggi.

0: Sì, oggi proprio, guarda, chissà come mai, contro ogni pronostico, anche perché torna una rubrica che mi fa molto sorridere in una nuova edizione, lo strano ma vero, cioè cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale quest'oggi, ma non ti svelo ancora di cosa parleremo. Non so tu invece che cosa...
1: Io parlerò di testicoli allora, più piccoli ecco. Per padri migliori.
0: Allora, ho letto gli appunti ed ecco perché eri in difficoltà. Sì, parleremo di testicoli, ma non siamo impazzite. C'è una scienza, cioè la scienza ci spiega che le dimensioni contano in questo caso per quanto riguarda l'irascibilità, probabilmente. Quindi c'entrano i padri e i figli, giusto?
1: Esatto, e l'affetto.
0: E l'affetto, ma approfondiremo tra poco. E poi per concludere, come sempre, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Motivi per cui ha pianto tuo figlio, a proposito.
1: Ah, vedi, tutto collegato.
0: Esatto, tuo figlio, perché io figli non ne ho, così mi dici se è reale quello che accade a queste mamme disperate. Mamme e papà.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, inizia ufficialmente questa puntata di oggi, in questo lunedì frizzantino, sento già del frizzantino nell'aria, puntata particolare secondo me, ma cominciamo passo dopo passo, insomma, con le cose assurde dal mondo animale, quindi strano ma vero, Natural Edition, preparatevi perché questa notizia cambia per sempre il vostro modo di vedere le tartarughe, il nostro modo di vedere le tartarughe.
2: Beh, io quando dici tartaruga mi immagino le ninja.
1: Le ninja. Michelangelo, Raffaello, Donatello e...
2: Leonardo.
1: E Leonardo. Allora, alcune specie di tartarughe, non quelle ninja, però respirano dal sedere.
2: Dai.
1: Sì. Mi vado a spiegare meglio. In pratica loro che cosa fanno? Riescono ad assorbire ossigeno attraverso una parte posteriore del corpo quando restano per esempio troppo tempo sott'acqua, soprattutto durante il letargo, e poi appunto rilasciano quest'aria quando necessario. Ma non è una flatulenza, è proprio che traspirano da lì. E qual è la cosa, diciamo, particolare? Innanzitutto è importante dire che questa straordinaria capacità non è che sostituisce la respirazione polmonare principale, cioè non è che respirano da lì, punto. Più che altro funziona un po' da sistema di supporto sott'acqua, appunto, come dicevamo prima.
2: Quindi quando loro non stanno in acqua respirano?
1: Normalmente. Quando non stanno in acqua, normalmente. Okay. Quando stanno in acqua hanno questa apertura chiamata cloaca, che forse molti conoscono, che è utilizzata proprio per le funzioni sia escretorie che riproduttive, ma anche per respirare in alcune specie soltanto. Parliamo di specie acquatiche. E quindi niente, l'evoluzione ha trasformato questa zona in uno strumento di sopravvivenza grazie a precise caratteristiche. È presente quando diciamo che gli uomini ragionano con il...
2: Esatto, ecco, con le tartarughe
1: cervello. Invece, esatto, con l'altra testa che hanno giù, le tartarughe invece respirano con il... quello lì, con la cloaca.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cose importanti si imparano qui al Comedy Radio Show, come il fatto che alcune specie marine di tartarughe respirano dal culo, fondamentalmente questo.
2: Dall'anno.
1: Esatto, dal di dietro. E lo fanno per diversi motivi, insomma, che abbiamo spiegato poco fa, ma andiamo ai messaggi. Chiara dice: la natura ha previsto tutto. Le tartarughe dormono mesi senza mai uscire dall'acqua grazie a questo metodo alternativo. E pensare che invece noi umani non riusciamo a respirare dopo due rampe di scale. Sì, beh, certo, a noi non serve respirare sott'acqua per fortuna, se no non lo so se avremmo. Tu sei una tipo atletica?
2: Ma non tanto.
1: Fai le scale o l'ascensore? Io prendo l'ascensore anche per scendere. Per esempio dalla radio prendo l'ascensore.
2: Anch'io.
1: Veramente una bestia di Satana.
2: Hai visto che ho i tacchi, quindi
1: tu sempre i tacchi.
2: Quindi dimmi fare quattro rampe di scale, no, per arrivare fino alla radio, no, insomma,
1: matta.
2: Un po' troppo.
1: Ma anche solo camminarci, guarda, no?

0: so come fai, ti invidio. Andiamo da Giulia che dice: respirare dal sedere, Giulia più giustamente più elegante di me, se esistesse un premio per l'innovazione anatomica le tartarughe lo vincerebbero ogni anno. Sì, sono d'accordo Giulia. Concludiamo con Alessandro che dice: la tartaruga sott'acqua non si preoccupa del tempo, della profondità, ha già installato un sistema di emergenza di ossigeno. Comunque complimenti per il multitasking. Io credo che lui intenda che con il di dietro, insomma, si riproducono, fanno quello che devono fare e in più respirano anche, quindi sì, complimenti.
1: Sono fantastiche.
0: Per il multitasking.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'avevo detto io che oggi sarebbe stata una puntata un po' particolare. Sembriamo matte, ma c'è sempre della scienza dietro quello che vi
2: parliamo.
1: Raccontiamo.
2: Parliamo di anatomia, però.
1: Parliamo di anatomia, sì. Però dico, dalla cloaca delle tartarughe, quindi dal di dietro, dal sedere al...
2: Davanti.
1: Davanti ai genitali, però non delle tartarughe, ma...
2: Dei papà.
1: Parleremo ce lo puoi dire in spagnolo, per favore?
2: Los genitales,
1: no,
2: de los papás.
1: Los cocones, là, così.
2: Io non voglio dire parolacce in radio.
1: Ah, perché è una parolaccia in spagnolo?
2: Certo, è come
1: è
2: in italiano.
1: Ah, non pensavo fosse un modo invece più carino.
2: Los testículos.
1: Los testículos, va bene. Ok, parleremo di quello.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Oggi costringerò la nostra Cecilia a dire parolacce, no scherzo.
2: Ma allora, lo vedi che sto sudando già?
1: Sì, ti ho vista, no, che già fa caldo, vai, dici tutto. Premessa, se non avete sentito prima, parleremo di un argomento delicato in tutte le sue forme, a 360 gradi, prego.
2: C'è uno studio fresco che dice che il segreto per essere un perfetto papà, si nasconde proprio lì sotto, nelle vostre parti intime, soprattutto ci rivolgiamo a tutti i papà in ascolto. Allora, sembra che un team di antropologi di Atlanta ha preso 70 papà e ha fatto una scoperta.

0: questa è veramente incredibile, Ale.
1: Sì.
0: Più i testicoli sono piccoli, più il papà è bravo e presente con i figli.
1: Benissimo, immagino queste 70 visualizzazioni di testicoli come si siano svolte, ma andiamo avanti.
0: Allora, hanno fatto diversi studi, diverse prove. La strategia A, quindi quelli dotati, testicoli grandi e tanto testosterone. Traduzione, tanta energia è spesa nella competizione e nella caccia, diciamo anche all'accoppiamento, però diciamo che sono più fragili a livello di emotività e soprattutto di prendersi cura dei bambini. Invece quelli più compatti, testicoli più piccoli, meno energie per i corteggiamenti, molte più energie per cambiare pannolini e anche fare le pappe.
1: Ecco, quindi quando qualcuno vi dice che le dimensioni non contano, in questo caso contano tantissimo. Mi piace compatto comunque, piuttosto che dire piccoli.
0: Allora, questi ricercatori hanno persino fatto una risonanza magnetica questi papà mentre guardavano le foto dei loro bambini. Risultato: nei papà con gli attributi più contenuti, la zona del cervello legata alla ricompensa e all'amore, quello paterno, si accendeva come ad esempio un albero di Natale. Proprio erano felici e contenti.
1: Ok. Quelli poi, con gli attributi più compatti,
0: più piccoli. Invece, cari papà dotati, non usatela come una scusa per lavarvene le mani perché ce l'avete grandi. Ma io dico che dovresti essere super papà a prescindere degli attributi più grandi o più piccoli.
1: Certo, comunque a parte gli scherzi, si sa che il testosterone influisce molto, così come noi quando abbiamo gli ormoni sballati, sull'aggressività. Quindi forse è un po' questo, diciamo, il concetto. Non che chi insomma abbia più testosterone sia per forza aggressivo, però ecco, forse è meno docile, è meno dolce, quindi di conseguenza meno diciamo predisposto a stare coi più piccoli.
0: Però allora abbiamo detto che è uno studio.
1: Sì.
0: Io conosco una persona con degli attributi grandissimi ed è un papà eccezionale.
1: Ci fa piacere, Cecilia, che ci hai condiviso questa parentesi, insomma, fammelo conoscere anche a me.
0: Va
1: parliamone
0: bene, è spagnolo,
1: nel fuori onda.

0: mine.
1: 14.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati dalla redazione. Indagini in corso sulla morte del 43enne di origine marocchina durante un intervento della polizia ieri al quartiere Pilastro di Bologna. Gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir sono condensati in un video di 5 minuti girato da una finestra che affaccia sulla strada, in cui l'uomo è deceduto sotto il peso di due agenti che lo hanno bloccato a faccia in giù. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, che sono di più ampia estensione temporale rispetto al video fino ad ora diffuso in rete, spiega il procuratore capo del capoluogo emiliano a disposizione dell'autorità giudiziaria alle bodycam degli agenti. Nel caso Roggero irrompe Elon Musk. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, ha scritto Musk in risposta al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna. Seconda notte nel carcere di Bollate per l'orefice 72enne. Deve scontare oltre 14 anni per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nona notte consecutiva di raid USA contro l'Iran. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz, informa il comando centrale degli Stati Uniti. Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, ha rimarcato il presidente Trump. Il leader laburista Andy Burnham da oggi sarà il nuovo primo ministro britannico. Il premier uscente Keir Starmer da re Carlo III a Buckingham Palace per comunicargli formalmente le sue dimissioni. L'ex sindaco di Manchester parlerà nel pomeriggio a Downing Street, poi inizierà a lavorare sul nuovo governo. Il calcio, la Spagna campionata.

0: Festeggia oggi a Madrid con i propri tifosi la conquista dei mondiali. Appuntamento dalle 18 a Plaza Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della nazionale iberica, dove sono attese almeno 60.000 persone. Le celebrazioni per il trionfo della Roca sono partite in tutta la Spagna, ma anche in diverse città europee e del mondo, al fischio finale del match vinto 1-0 supplementari con l'Argentina, grazie al gol di Ferran Torres. Il quotidiano francese L'Equipe consacra la Spagna come la più grande nazionale del XXI secolo. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: reason.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo questo approfondimento sugli attributi maschili, o meglio sulla correlazione tra la compattezza degli attributi, la grandezza e il rapporto che questi papà hanno con i figli, andiamo ai messaggi.
2: Marco, oh, finalmente una base scientifica. Ragazzi, io ho sempre avuto il complesso delle dimensioni, ma da oggi, quando vado al parco con mio figlio, gli altri papà mi guardano, io cammino a testa alta. Sono compatto, sì, ma sono un papà premium.
1: Allora, siccome forse qualcuno non ha sentito magari prima, c'è questo studio che ci ha raccontato Cecilia, che praticamente in parole povere dice che chi ha gli attributi, parliamo dei testicoli, ok, non di tutti i genitali, piccoli, è un papà migliore, perché il testosterone è poco e quindi sono più docili, più dolci, eccetera. Viceversa è il contrario. Quindi come si chiama il nostro amico?
2: Il nostro amico si chiama Marco.
1: Marco, bravo, che dire, sempre testa alta, a prescindere, andiamo avanti.
2: Giulia, ciao a tutti. Io ho appena girato lo studio a mio marito. Lui è uno di quelli che non sente il bambino piangere la notte, manco se gli spari. Gli ho scritto: visto, non sei pigro, sei solo troppo dotato biologico.
1: Attenzione, mamma mia, quanto romanticismo, quanto che rapporto hot tra questa coppia. Giulia?
2: Sì, Giulia.
1: Complimenti.
2: Invece Antonio: pronto ragazzi, qua è un dramma sociale. Io sono un papà fantastico, cucino, pulisco, gioco a nascondino, ma adesso se i miei amici mi vedono spingere il passeggino, pensano subito che là sotto non ho niente. Mi avete rovinato la reputazione al bar.
1: Ha ragione. Infatti nessuno che abbia scritto: ah, non è vero, io sono bravo sia a letto che come papà. Ti è.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Perdonatemi, ma sto ancora pensando a Cecilia e agli attributi grandissimi addirittura, ma è il momento di cambiare argomento.
2: Salutiamo Carlos.
1: Salutiamo Carlos?
2: Sì.
1: Hola Carlos, hola Carlitos. Bene, allora andiamo avanti, mi sono distratta. Di cosa parleremo tra poco? Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica che raccoglie appunto la farina del vostro sacco. E l'argomento oggi è motivi per cui ha pianto tuo figlio.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Web, c'è il Comedy Radio Show!
1: Andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli. Quindi come me può solo immaginare.
2: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo. Almeno darò tante risposte a tanti punti interrogativi.
1: Comunque complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
2: Ah, ecco. Ecco.
1: Perché
2: che cosa?
1: La fame.
2: Ah,
1: non aveva fame e voleva
2: avere.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
2: Certo.
1: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
2: Piccolo.
1: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito?
2: Ah, ecco.
1: La mamma ha ucciso l'impasto.
2: Certo.
1: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè doveva tenerselo senza mangiarlo.
2: Così come ricordo.
1: Esatto, mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
2: è immensa.
1: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
2: Ah, ecco.
1: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
2: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone. Però non ricordo io tutte queste cose.
1: Allora, io mi ricordo quando ero piccola. Mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io me ne vado, ingoppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi sul pizzo, no, sul pizzo no.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Che dire, tra tartarughe che respirano dal di dietro,
2: super papà. Che respirano quelli davanti
1: e bambini che hanno una fantasia incredibile come al solito, quindi mille modi emotivi per piangere, siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui al Comedy Radio Show. Io vi saluto insieme alla nostra Ceci. Che facciamo? Torniamo domani?
2: Certo.
1: Vi ringraziamo di essere stati con noi, quindi domani con Cecilia Pedrosa
2: e Alessandra Bellotti, la guappa
1: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Crescita del territorio, miglioramento della qualità della vita dei residenti, incremento dell'attrattività turistica. Sono questi i pilastri su cui poggia la più recente variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale per destinare nuovi finanziamenti a opere pubbliche strategiche, sicurezza sociale, cultura, turismo e promozione della località, confermando una programmazione orientata alla crescita e alla valorizzazione di Jesolo. Tra gli interventi più significativi figura lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati alla progettazione e realizzazione

0: della riqualificazione urbana dell'area della galleria commerciale del Lido di Jesolo, un investimento strategico che consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, rendendo l'area ancora più funzionale e attrattiva per residenti e visitatori. Sul fronte della sicurezza vengono stanziati 150.000 euro per il potenziamento della polizia locale, con l'acquisto e l'allestimento di nuovi veicoli, dispositivi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e percorsi di formazione per gli agenti. La variazione prevede inoltre 100.000 euro per la progettazione della riqualificazione dei porticcioli e del borgo marinaro di Cortellazzo. L'appuntamento tanto atteso con Campagna Amica ritorna a Jesolo in Piazza Milano mercoledì 22 luglio alle 18, dalle 18 anzi alle 23.30, organizzato da Coldiretti Venezia con il patrocinio del Comune di Jesolo. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel cuore dell'agricoltura locale. Saranno presenti circa 20 aziende agricole che offriranno una vasta gamma di prodotti in vendita diretta. I visitatori potranno acquistare frutta e verdura di stagione, vini DOC Piave e IGT delle Venezie, miele con fetture, succhi di frutta, prodotti da forno, uova e birra agricola. Non mancheranno prodotti trasformati e pronti, ma anche un'azienda agricola specializzata nella coltivazione della lavanda, nella produzione di olio, un'azienda rodigina con aglio fresco e trasformato. L'evento, giunto alla sua 20ª edizione, offre non solo prodotti di qualità, ma anche intrattenimento per tutte le età. Un'area dedicata ai più piccoli proporrà giochi di una volta e zucchero filato proveniente dalla filiera agricola 100% italiano. E come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu, al mare in sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento della Bandiera Blu. L'iniziativa si aprirà con una serata inaugurale martedì 21 luglio, promossa e organizzata dal Club des Amis del Principato di Monaco. Poi il calendario prenderà il via mercoledì 22 luglio con Jesolo Safety Day 2026, e tra l'altro ci sarà un ospite d'eccezione nella persona del pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La giornata si concluderà alle 17, la rassegna nel suo insieme si concluderà invece sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. E con questo è tutto, approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, ritorniamo a parlare del suo album che è arrivato al numero uno in classifica e che sta mietendo veramente un grande successo, il nuovo album di Madonna, Confession. E tra l'altro Confession è perfetto anche perché lei si mette a nudo parlando anche dei lutti che l'hanno travolta. Ricordate che lei ha perso la mamma, che aveva 81 anni a motivo di un cancro aggressivo, e poco dopo, stiamo parlando del 2024, è morto anche suo fratello Cristo di cancro, e lui aveva 63 anni. Rapporto di amore e odio, amore soprattutto nella prima fase della sua carriera, lui l'ha affiancata ricoprendo ruoli molto importanti nei suoi tour, fino a quando poi ha scritto un libro contro di lei non gliel'ha perdonata e da lì si erano allontanati. Però quando ha saputo che lui stava per morire si è detta: andrò a sostenere il mio nemico? Sì, lo faccio. È andata da suo fratello a tenergli la mano e gli ha detto: ti amo e ti perdono. E secondo me il perdono è una cosa da non negare, soprattutto una persona che sta per morire. E diciamo che nell'album c'è anche questo aspetto della sua vita. È bello sapere che una persona possa trasformare in qualcosa di bello una tragedia che l'ha travolta, una tragedia che diventa, anziché un qualcosa che ti distrugge, ti devasta al punto da non voler più vivere, ma che invece diventa fonte di ispirazione. Questa cosa io la condivido, non so voi cosa ne pensate, ma fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Insomma, parliamo del dramma che sta vivendo la star di 90 Day Fiancé, che è praticamente un attore messicano, Armando Rubio. Sua figlia di appena 13 anni è stata colta da una gravissima emorragia cerebrale e, non sapendo come aiutarla, non avendo i mezzi giusti, in Messico l'hanno portata negli Stati Uniti, dove vive tra l'altro la sua ex moglie. Qual è il problema? Il problema è che non lo fanno entrare. Lui ha chiesto un permesso speciale per ricongiungimento familiare, gli è stato negato. Ha chiesto di poter parlare con l'ambasciata. Ha detto: ragazzi, questo è un motivo di forza maggiore. Io ho mia figlia in terapia intensiva, vi prego, ho bisogno di stare con lei, ma anche lei ha bisogno di me. Niente, non c'è verso, ragazzi. Gli hanno detto che questi permessi non si danno più dal 2025. Cioè, io questa cosa, ragazzi, la trovo allucinante e vorrei sapere voi che cosa ne pensate.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

non so se ci avete fatto caso, se avete visto dei servizi fotografici in cui Lenny Kravitz si allena. Ecco, a volte indossa dei pantaloni di pelle. Lui ha detto che lo fa per due motivi. Uno è pratico, perché così in qualunque momento è abituato ad allenarsi. E un altro è che nel tour comunque lui, quando canta, balla, si muove, indossa i jeans di pelle, quindi deve allenarsi anche a potersi muovere agilmente anche quando ha questi pantaloni di pelle. Quindi quando lui dice, quando io sono in sala pesi non ho bisogno di mettermi la tuta o di avere un outfit che non mi faccia sudare, perché non sudo un granché con i pesi. Il problema è quando faccio cardio. Quando fa cardio si mette la tuta, altrimenti pantaloni in pelle anche in palestra. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

0: letto.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta in finale. Le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi chiude il suo ultimo mondiale senza riuscire a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. E sul nuovo commissario tecnico della nazionale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Lo ha annunciato Giovanni Malagò spiegando che la scelta è condivisa con Paolo Maldini e Leonardo. Tra i nomi in corsa restano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, ma non sono escluse altre candidature. Formula 1, weekend da dimenticare per George Russell nel Gran Premio del Belgio. Il pilota Mercedes è stato costretto al ritiro dopo un contatto con la Ferrari di Hamilton, ritenuto responsabile dalla direzione gara. Dopo la corsa il pilota britannico ha espresso il suo malcontento nei confronti del team. Intanto Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, allungando a 50 punti il suo vantaggio in classifica. Dopo il giorno di riposo odierno, il Tour de France riparte domani con l'unica cronometro individuale dell'edizione, 26 km con una salita di seconda categoria. Riflettori puntati su Remco Evenepoel, favorito di giornata, mentre l'Italia punta sulle chance di Filippo Ganna. Il tennis, Jannik Sinner apre la sua 81esima settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 di tutti i tempi, superando Leighton Hewitt. Il primato dell'azzurro è destinato a proseguire nel mirino. Ora ci sono le 101 settimane da leader mondiale di Andre Agassi. Definito il tabellone delle Final Eight di Volley Nation League, l'Italia di De Giorgi affronterà gli Stati Uniti nei quarti di finale. In caso di vittoria, gli azzurri sfideranno in semifinale la vincente del match tra Giappone e Cina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 18:01.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Crescita del territorio, miglioramento della qualità della vita dei residenti, incremento dell'attrattività turistica. Sono questi i pilastri su cui poggia la più recente variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale per destinare nuovi finanziamenti a opere pubbliche strategiche, sicurezza sociale, cultura, turismo e promozione della località, confermando una programmazione orientata alla crescita e alla valorizzazione di Jesolo. Tra gli interventi più significativi figura lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati alla progettazione e realizzazione della riqualificazione urbana dell'area della galleria commerciale del Lido di Jesolo, un investimento strategico che consentirà di migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, rendendo l'area ancora più funzionale e attrattiva per residenti e visitatori. Sul fronte della sicurezza vengono stanziati 150.000 euro per il potenziamento della polizia locale, con l'acquisto e l'allestimento di nuovi veicoli, dispositivi per il contrasto all'abbandono dei rifiuti e percorsi di formazione per gli agenti. La variazione prevede inoltre 100.000 euro per la progettazione della riqualificazione dei porticcioli e del borgo marinaro di Cortellazzo. L'appuntamento tanto atteso con Campagna Amica ritorna a Jesolo in Piazza Milano mercoledì 22 luglio alle 23:30, organizzato da Coldiretti Venezia con il patrocinio del Comune di Jesolo. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel cuore dell'agricoltura locale. Saranno presenti circa 20 aziende agricole che offriranno una vasta gamma di prodotti in vendita diretta. I visitatori potranno acquistare frutta e verdura di stagione, vini DOC Piave e IGT delle Venezie, miele, confezioni, succhi di frutta, prodotti da forno, uova e birra agricola. Non mancheranno prodotti trasformati e pronti, ma anche un'azienda agricola specializzata nella coltivazione della lavanda, nella produzione di olio, un'azienda rodigina con aglio fresco e trasformato. L'evento, giunto alla sua 20ª edizione, offre non solo prodotti di qualità, ma anche intrattenimento per tutte le età. Un'area dedicata ai più piccoli proporrà giochi di una volta e zucchero filato proveniente dalla filiera agricola 100% italiano. E come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, dal 22 al 25 luglio Jesolo ospiterà Bandiera Blu, al mare in sicurezza, un ciclo di iniziative dedicate ai bambini che frequentano la Giocolonia per promuovere la cultura della sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza delle corrette pratiche di prevenzione. Il programma si inserisce tra le attività promosse dal Comune di Jesolo nell'ambito del riconoscimento della Bandiera Blu. L'iniziativa si aprirà con una serata inaugurale martedì 21 luglio, promossa e organizzata dal Club Design del Principato di Monaco. Poi il calendario prenderà il via mercoledì 22 luglio con Jesolo Safety Day 2026 e tra

0: l'altro ci sarà un ospite d'eccezione nella persona del pluricampione mondiale ed europeo di nuoto Marco Orsi. La giornata si concluderà alle 17, la rassegna nel suo insieme si concluderà invece sabato 25 luglio in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. E con questo è tutto, ulteriori approfondimenti www.iesolo.it. Buona giornata!
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.
1: Gonna start the rebellion, I know.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: Paradise.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva Washington ha colpito obiettivi militari iraniani, tra cui siti missilistici, difesa aerea e infrastrutture nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con nuovi attacchi contro installazioni americane nella regione, mentre cresce la tensione lungo una delle principali rotte energetiche mondiali. Donald Trump ha difeso i raid affermando: li abbiamo colpiti di nuovo duramente. Sul fronte diplomatico però restano aperti spiragli. Il segretario di Stato Marco Rubio conferma la disponibilità degli Stati Uniti a negoziare, mentre l'Iran riferisce di aver ricevuto attraverso alcuni mediatori proposte per ridurre l'escalation e arrivare a un possibile cessate il fuoco. Cambio della guardia nel Regno Unito. Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di Re Carlo III, che ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo a Andy Burnham. Nel discorso di commiato Starmer ha rivendicato di lasciare un paese più forte e più equo. Il nuovo premier ha promesso un piano di rilancio di lungo periodo per restituire stabilità al Regno Unito e sostenere le fasce più deboli della popolazione. Torniamo in Italia. La RAI ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci. L'azienda parla di un atto dovuto per tutelare il servizio pubblico e il rispetto delle procedure interne. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sulle richieste di scarcerazione dei quattro presunti esecutori dell'attentato contro il conduttore di Report avvenuto a Pomezia nell'ottobre del 2025. Ranucci, in risposta alla nota della RAI, in un post sui social si dice pronto ad affrontare l'ennesimo audit, ribadisce il rigore del lavoro svolto dalla trasmissione e accusa alcuni giornali di voler delegittimare Report. E continuano le indagini sulla morte di Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia a Bologna. La procura ha disposto l'acquisizione delle chiamate al 112 e al 118, delle comunicazioni radio tra la sala operativa e le pattuglie intervenute, oltre ai filmati delle bodycam e ai video realizzati dai residenti. Gli investigatori puntano a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e a chiarire le cause del decesso, mentre l'autopsia dovrà accertare l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo. In chiusura al calcio, è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, due volte pallone d'oro e leggenda del calcio inglese. L'ex attaccante di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle lottava da tempo contro un tumore. In carriera ha conquistato 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA, una coppa dei campioni e 2 palloni d'oro consecutivi prima di intraprendere la carriera da allenatore. Liverpool e Newcastle lo hanno ricordato come una delle figure più amate della loro storia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30.

8:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Pura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

alla Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Fiabe.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Ma...

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.